Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Radios Cárdenas. Dale en tu

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

I went donated plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

just panicked. Now let it do.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Yeah, that's right.
1: Naked.

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start. Collided.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: be a star.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un'autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in

Allora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei, e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare. Capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore. Identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione. Signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro. L'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino. Dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

e poi dal nero, lentamente passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

quel deserto che sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti se ti vesti la mattina, non importa, fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. Oggi fuori una strada di Milano, sorpresa a baciarsi.

solo il suo respiro.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux su Radio Start, programma che vi informa sull'informatica libera, sulle nostre distribuzioni preferite del mondo di Linux, sistema operativo che si contrappone a quello proprietario, sistema operativo detto del pinguino, sistema operativo open source e naturalmente con tanto free software. E questa puntata, così come le altre, andrà anche in edizione di replica il lunedì mattina alle ore 10.30, ci sarà la versione podcast sul sito della web radio star.it e ci sarà anche una versione video sia sul sito di Pirtube.1 che appartiene appunto al mondo del Fediverso e anche su appunto YouTube. Basta cercare Radio Linux con la relativa data, bene o male le puntate escono intorno alle ore 16 del sabato. E poi, altra cosa interessante è che siamo presenti su Mastodon.1, se ci volete seguire, e sul livello segreto. Allora, in questa puntata abbiamo approfondito una distribuzione di cui già abbiamo parlato qualche settimana fa, perché l'ho trovata molto utile, cioè Ultramarine Linux, nella sua nuova versione 44. Che cos'è Ultramarine Linux? È una distribuzione che appartiene al mondo di Fedora, che effettivamente è più semplice da installare e che ci propone come ambienti desktop KDE Plasma, XFCE e poi Budgie e quindi anche GNOME, se non sbaglio. E comunque è ottima l'idea, per esempio, di offrire anche i codec già installati, quindi andare a togliere uno dei problemi che molte volte hanno i relativi tipi di utenti. Per creare la penna USB si può utilizzare appunto Etcher, quindi bisogna prima scaricarsi la ISO e poi o Rufus se usate Windows, oppure Etcher anche se usate Windows, anche il comando DD. Poi c'è anche un software molto interessante che appartiene al mondo della Fedora, io ho usato quest'ultimo per quanto riguarda appunto la creazione di unità avviabili, quindi Ultramarine, dato che appartiene al mondo della Fedora, è stata pienamente compatibile. E Ultramarine Linux quindi ha una sua caratteristica che quando parte, prima di tutto ovviamente vi chiede il linguaggio che volete utilizzare, quindi dovete mettere quella italiana, poi dovete mettere la relativa tastiera e quindi dovete mettere sia il nome del vostro utente e la relativa password. Però ci sono degli elementi in più. Questi elementi per esempio riguardano la possibilità di utilizzare dei particolari kernel nell'ambito della distribuzione Ultramarine Linux e di abilitare MTU. Ovviamente diciamo che sono più per esperti queste operazioni, però è sempre utile saperlo. E poi abbiamo la possibilità di immediatamente installare i relativi codec e i relativi driver. Questo semplifica moltissimo perché per esempio ci sono ovviamente USB, particolari tipi di stampanti, wifi che potrebbero appunto avere dei driver particolari, e quindi cosa fa Ultramarine? Ve li installa subito e quindi in poche parole lascia i repository cosiddetti aperti, per cui il software proviene da lì e può essere tranquillamente installato. Io ho fatto la relativa installazione perché è una distribuzione questa che parte prima come live. E ovviamente la procedura di installazione è un po' diversa rispetto appunto alle altre distribuzioni Linux nel mondo Debian, ecco, Ubuntu. Qui la procedura riguarda appunto quali sono come si vuole fare la relativa installazione, e cioè se si vuole effettuare l'installazione in maniera partizionata, quindi se avete un vostro computer dove già avete Windows potete affiancarsi Ultramarine Linux, e ovviamente vi dà la possibilità anche di mettere le relative elementi che riguardano appunto la tastiera e la lingua in italiano.
Fatto ciò, vi dà la possibilità anche di configurare, se ritenete opportuno, la cifratura del vostro hard disk. Ovviamente poi ci sono tutti gli altri requisiti, nome utente e relativa password. Quindi l'installazione vedrete che è molto, molto breve. Al momento del riavvio entra in gioco Discover. Perché Discover è importante? Perché praticamente gestisce tutta la parte relativa appunto agli aggiornamenti, all'update, l'operazione dei pacchetti all'interno di Ultramarine. Questo perché io ho scelto come distribuzione di Ultramarine Linux la versione di KDE, quindi avrete Discover che è semplicissimo da utilizzare e con lo stesso tipo di software ci fate sia la ricerca dei software che volete installare e sia appunto i relativi tipi di aggiornamenti. Aggiornamenti che vi verranno segnalati e che vi verranno fatti ovviamente in maniera immediata con la necessità di dover riavviare la relativa distribuzione, quindi il relativo PC. Questo è importante da fare perché ci sono proprio delle operazioni di update che vengono fatte in quel momento da parte della distribuzione Ultramarine Linux numero 44, che ripeto proviene dal mondo della Fedora. Come è classico, diciamo, delle distribuzioni tutto sommato che provengono dal mondo di Fedora, non c'è molto software inizialmente per questa distribuzione, perché ci abbiamo nell'ambito dell'Office esclusivamente LibreOffice e Ocular, poi abbiamo Kate, ma Kate più utilizza un programma per scrivere test, diciamo, codice più che testo, comunque è presente anche quello. Poi nell'ambito diciamo dei multimedia abbiamo abbastanza poco, perché abbiamo Camoso che viene utilizzato per webcam e così via. Poi abbiamo Elisa o Eliza per quanto riguarda appunto la parte audio, e poi abbiamo Aruna per quanto riguarda invece la parte multimediale in generale. Poco di più, perché la diciamo parte interessante è quella relativa al kernel che viene usato da parte di questa distribuzione, in quanto abbiamo un kernel che è il 7.1 e 0.5, però vi ricordo anche che se volete potete fare delle modifiche al kernel, come ho detto prima, ovviamente state attenti a quello che fate. La versione di KDE invece è la 6.7.3 e poi ovviamente qui viene utilizzata come piattaforma grafica di default Wayland, quindi non esiste X11, questo perché la Fedora tempo fa ha fatto una scelta appunto definitiva e quindi è andata incontro a Wayland, che per molti è il futuro, anzi sicuramente per quasi tutti è il futuro, sempre tenendo in considerazione che ci sono però dei movimenti che riguardano il vecchio ambiente grafico X11, tant'è vero che si è creata una mezza specie, diciamo, di fork, definiamolo così, che è X11 Libre, che viene appunto a svilupparsi, che però non è presente in Fedora. In Fedora invece, come ho detto prima, c'è anche la possibilità di installare una versione magari più leggera con XFCE, ambiente desktop, anche questo molto molto veloce, è fatto bene, e poi la versione Budgie, che è una versione anche questa molto molto particolare. Poi per quanto riguarda il browser che viene utilizzato, ovviamente è Firefox, quindi niente di più e niente di meno di quello che fanno tutte le altre distribuzioni. Poi abbiamo il reparto grafico, c'è qualche cosa in più, abbiamo Photos che è appunto è presente, poi qui è presente anche Ocular, ma Ocular più che altro si utilizza per i relativi PDF. Sempre nel settore internet abbiamo Kmail, che ho notato un po' lento a partire. Utilizzando la Ultramarine Linux però devo dire che il risultato mi è sembrato positivo. Ci sono molti che insomma snobbano questa distribuzione, perché dicono: dopo tutto ci installiamo la Fedora e ci rimettiamo i relativi codec e i relativi driver e quindi abbiamo fatto in poche parole Ultramarine. Ma Ultramarine invece
secondo me, è destinato proprio a coloro che non vogliono sbattersi più di tanto per aggiungere i repository, perché questo bisogna farlo sempre se parliamo di driver e se parliamo di codec, e vuole andare dritta, insomma, vuole superare questo tipo di problema che può rappresentare un problema appunto per chi si avvicina al mondo di Linux e già, scusate, il piatto già servito. Per cui, dal mio punto di vista, Ultramarine Linux funziona bene. Io, tra l'altro, l'ho provata su più portatili e tutti quanti hanno risposto bene. Le periferiche sono state immediatamente viste. Quando parlo di periferiche, nel mio caso, parlo o di stampanti o di pennette wifi per connettermi, oppure per wifi interni di portatili per connettermi, considerate che io le distribuzioni le provo molte volte, anzi quasi esclusivamente sui ThinkPad, e poi ho qualche MacBook del 2006-2007, per cui bene o male lì si vede se la distribuzione funziona nell'ambito del riconoscimento delle periferiche, codec e altro, e mi è sembrato che non ha posto problemi, quindi direi che è una distribuzione destinata a quel tipo di target, a quel tipo di pubblico. Secondo me vale la pena, se volete conoscere un po' il mondo della Fedora, non vi volete sbattere tanto, vedete magari un'altra parte del mondo di Linux che è quella, diciamo, diversa rispetto a Apt, Debian, Ubuntu e così via, però anche se Ubuntu più che altro usa Snap, però è una distribuzione che tra l'altro già ha i pacchetti Flatpak dentro. Quindi già c'è quel software in più, per cui tutto sommato è una buona, ho avuto almeno io una buona impressione. Quindi Ultramarine Linux numero 44, la trovate tranquillamente o in rete oppure su DistroWatch. Andando avanti negli argomenti, quello che è accaduto durante la settimana, diciamo, ovviamente siamo ormai nel periodo di agosto quasi, quindi non è che accade molto, però si sta muovendo qualcosa dal punto di vista dei browser che possono essere utilizzati su Linux e che vanno a tutelare l'utente rispetto appunto alla privacy. Tempo fa su linuxeasy.org, sito tra l'altro molto molto molto ben fatto, proprio fatto veramente bene. Mi congratulo con chi l'ha creato perché effettivamente c'è tantissima roba che si può andare a studiare, perfezionare e provare. E tempo fa, dicevo, è uscito un articolo, anzi sono usciti due articoli più che altro, però il primo di cui vi parlo adesso è relativo appunto a un browser particolare che si chiama Silver Browser, che è un browser open source. Open source nel senso che viene a essere importato, fatto, creato per tutelare l'individuo, per tutelare la sua privacy e soprattutto c'è cioè, su Linux. Non è quel, diciamo, quel tipo di browser che per esempio è DuckDuckGo, che voi lo andate a scaricare e lo trovate per Android, lo trovate per Windows, lo trovate per Mac, ma su Linux ve lo scordate, lo tenete come motore di ricerca. E quindi ci sono queste scelte un po' strane. Io questa per esempio non l'ho veramente, se dico la verità, non l'ho mai capito il motivo per cui DuckDuckGo non fa uscire una versione del suo browser sotto Linux. Comunque, Silver Browser invece ha diverse particolarità. Prima di tutto ha come base Chromium, poi è vero che è sviluppato in Pipsun KitKat Qt6, Qt Web Engine come viene detto qui, però la base è Chromium. Devo dire che la base secondo me si vede. E comunque la forza proprio di questo tipo di browser è che è multipiattaforma, prima di tutto, nel senso che esiste sia per Linux, sia per Windows e sia per Mac. Quindi lo trovate per tutti i sistemi operativi. Già questa è una nota a favore di questo tipo
di browser. Poi c'è una parte molto, definiamola così, tosta, per quanto riguarda il controllo sulla privacy, e per cui certi elementi che riguardano la navigazione vengono controllati proprio alla fonte. Quindi sto parlando di controlli che riguardano la pubblicità, oppure l'intervento, per esempio, del social network che si va a fare gli affari nostri, oppure particolari tipi di script, per andare a capire quello che noi facciamo quando navighiamo all'interno del social network oppure quando navighiamo in rete. Ci sono tra l'altro due parti interessanti che sono Donald Track e Global Privacy Control. Io comunque l'ho installato questo tipo di browser, l'ho installato sulla Fedora, quindi su Ultramarine Linux, per andare a vedere poi come funzionasse, perché al di là del fatto di questa tutela della privacy che porta tra l'altro a eliminare per esempio la cronologia, i cookie, i dati di comunicazione, è importante in sé per sé che il browser funzioni. Perché? Perché se il browser non funziona, ma se ha tutti questi elementi, però alla fine l'utente non lo può usare, oppure è molto limitato nelle cose che deve fare, l'utente dopo 10 minuti va da un'altra parte. Allora io ho fatto la prova che faccio sempre, che poi in realtà è una prova anche abbastanza stupida. Ho preso il browser Silver e l'ho buttato praticamente su YouTube e poi su PeerTube.1 per vedere se riproduceva i file multimediali. Questo, ripeto, è una prova banale e anche rispetto a quello che offre, però il concetto è che l'utente deve utilizzare qualcosa che lo faccia andare anche sul banale. È inutile a dire, cioè giriamo, giriamo, ma tanto quello è il concetto. E comunque il risultato qual è stato? Che i file multimediali che erano presenti su YouTube venivano visti, quindi funzionavano. Ho provato a riprodurre qualche file dei miei, ecco, preso da YouTube, di puntate di Radio Linux. Invece purtroppo per PeerTube.1, ovviamente la sezione italiana dove stanno i miei video, con Silver il browser manco partiva, anzi diceva File to play video. E ovviamente non entro nell'ambito della programmazione, non, tra l'altro non sarei nemmeno capace di dire per quale motivo non funzionava. Fatto sta che questo denuncia una necessità di intervento. È anche vero che siamo, penso, alla prima versione di questo tipo di browser, però come al solito se una persona deve utilizzare il browser deve funzionare, c'è poco da fare. Il browser ormai è la porta per internet, o almeno si diceva una volta che era la porta per internet. E quindi la prima persona che fa, cioè la prima persona in genere, apre e vuole navigare, vuole vedersi un video, vuole vedersi quello che gli pare e lo vuole vedere con software open source sicuro e quindi a maggior ragione su tutte e tre le piattaforme. Ora, può darsi pure che sia un caso perché la versione che ho utilizzato io riguardava il mondo di Linux, il che non depone a favore, però può darsi pure che sia un caso. E comunque sia, alla fine, come ho detto prima, il browser non funzionava bene su alcuni siti, fra cui appunto PeerTube. Comunque, se volete provarlo, dovete andare appunto a cercare Silver Browser. In realtà Silver Browser ha un indirizzo un po' strano, cioè github.com, tudorican1, poi appunto backslash silver trattino browser e dovete scaricarvi la versione, almeno io ho fatto così. Poi all'interno di questa versione scaricata la lanciate e che vi verrà chiesto qual è il tipo di versione di browser che volete utilizzare, cioè se siete su un sistema operativo Windows, se siete su Mac oppure se siete su Linux, e quindi vi verrà praticamente costruito l'eseguibile che poi utilizzerete per navigare. Quindi tutto sommato
alla fine non era nemmeno così difficile fare una cosa del genere, però ripeto, qualche problemino l'ho avuto e io lo dico, come al solito, bisogna dire sia le cose buone e le cose meno buone, però insomma l'intento è notevole. Poi non è finita qui, perché ho provato invece ad andarmi a scaricare un altro tipo di browser, anche questo browser un po' strano, scritto in C, o almeno scritto in C, è destinato ad Android, iOS, FreeBSD, NetBSD e naturalmente Windows, Mac e Linux. Il browser ha un nome improbabile, è Nordstjernen Web Browser, e io questo l'ho provato nella sua versione 1.0.21. Anche questo tipo di browser l'ho scaricato e l'ho installato su Ultramarine Linux, ma tra l'altro l'ho provato pure, mi pare, sulla Debian. E purtroppo anche qui ho avuto gli stessi problemi, nel senso che per quanto riguarda la riproduzione audio-video, gli errori c'erano sia questa volta nella parte di YouTube e sia nella parte appunto di invece PeerTube. Quindi praticamente non venivano riprodotti né l'uno né l'altro. E questo insomma lascia le riflessioni che volete fare, le fate voi, poi al limite può darsi pure che a me non siano partiti questi bene, questi tipi di browser, potete scaricarli e potete, naturalmente tra l'altro andateli a vedere sul video di Radio Linux perché ho messo pure degli screenshot di quello che succedeva. Quindi, qui siamo sempre allo stesso discorso, bene o male tutti i browser girano intorno a Firefox. Poco poco ci si allontana da Firefox o si va a finire con Vivaldi, Brave, che tutto sommato funzionano anche bene, oppure ci si trova in questo limbo che in realtà è una situazione un po' strana, che è l'argomento di cui io ho detto sempre, e cioè che noi come utenti Linux siamo sempre un po' a ricasco, nel senso che non abbiamo un browser che gira su Linux. Lo so che dico una cosa che a molti è contraria, però per esempio noi qualcosa di buono ce l'abbiamo, esempio Falcon Browser, se ne parla poco, molte volte io cerco di capire anche come va, perché lo provo e lo riprovo, tutto sommato le ripetizioni dei video vanno bene. Poi è anche vero che io ritorno sempre lì sul discorso, perché l'utente non è solo l'utente che smanetta, ma anche quello che utilizza il browser per questi motivi. E se bisogna allargare il target, deve funzionare, insomma, abbiamo bisogno di più browser. Poi la domanda successiva è sempre la stessa: che investiamo a fare? Che investe a fare il mondo di Linux su questi browser se dopo non li mette nemmeno nella distribuzione Linux che presenta? Boh, non, la risposta, come al solito, non ce l'ho. Altre due piccole notizie che possono interessare diciamo i più è il fatto che la Raspberry Pi in una situazione critica ed economicamente anche secondo me terribile che riguarda il mondo della RAM, perché Raspberry adesso è iniziato ad arrivare a dei costi veramente pazzeschi, soprattutto la versione 5. Lancia due touch display che intorno, qui si dice 80 sterline, come ho letto io, più o meno sono di 10 pollici e di 7 pollici, e è scritto su linuxiac.com, c'è un bell'articolo che ne parla. E tra l'altro c'è anche diciamo, il modo con cui questi touch display vengono montati dietro la scheda del Raspberry, magari ai più potrebbe interessare. E tra l'altro c'è ovviamente una nuova versione, qui mi rilascio un po' al discorso precedente, dei browser, però questa volta parliamo dei browser che riguardano un mondo ormai per molti trapassato, per altri vintage,
Il browser è PowerFox Browser, il progetto è di Judson ed è molto famoso se andate su MacRumors e ovviamente si trova anche su github.com. Questo browser è utilissimo per chi per esempio utilizza Snow Leopard. Perché non può più usare i browser come Firefox e così via, e poi invece questo tipo di browser è aggiornato, funziona anche molto bene, io l'ho provato ed è uscita l'ultima versione stabile, la 26.3.0. Sorpresa tra le sorprese, questo browser va bene anche se avete i Power PC. Quindi se avete 10, se avete Leopard, se avete Tiger. Non so quanti pazzi come me ci sono in giro, però questa è una notizia fondamentale per chi ama il vintage oppure per chi si rifiuta di buttare i computer, perché alla fine se si trova il modo ci si fa sempre qualcosa di buono. Tra l'altro molte volte per esempio sono i Mac che hanno 4 giga di RAM, 3 giga di RAM, quindi qualcosa ancora ci si può fare, e hanno ideato questo tipo di browser che si chiama PowerFox. Quindi PowerFox Browser, andatelo a scaricare, tra l'altro c'è anche la lingua italiana se vi interessa, e ci sono pure gli add-ons, quindi uBlock e compagnia bella, e può essere usato con risultati molto positivi. Per concludere, sempre per questo mondo vintage che a me piace tantissimo, è uscito una versione strana di VLC, si chiama Power VLC ed è un praticamente VLC che viene utilizzato sulle vecchie distribuzioni Apple, del mondo Apple, quindi sempre qui parliamo di Tiger e parliamo di Leopard. Ripeto, si chiama Power VLC. È qualcosa di interessante, troverete tutto se vi piace questo mondo su MacRumors, basta che andate sul forum e vedrete appunto questo tipo di software utilizzato per fare lo streaming, per riprodurre video e audio. Ultime versioni, interessante come procedura. E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, una giornata calda e bollente, e ovviamente poi alla fine, dato che anche esiste come versione podcast, potersi pure quando la scaricherete e ascolterete, pioverà a dirotto, ma non fa niente. E comunque, vi ricordo che noi andiamo in onda il sabato alle ore 12.30, poi c'è la replica alle 10.30 del lunedì mattina. Poi c'è la versione podcast sul sito della web radio radiostar.it e poi ci sono le versioni ovviamente del video, quindi versioni con screenshot, con immagini, con prove che facciamo. Trovate tutto su peertube.uno che appartiene al mondo di Fai Diverso e ovviamente anche su YouTube. Basta mettere Radio Linux e la relativa data, poi YouTube ogni tanto insomma, se la giusta come gli pare, come al solito, ma tant'è. Attilio e Carlo vi salutano, vi ricordano naturalmente che siamo anche su Mastodon.1 e sul livello segreto e vi danno appuntamento al prossimo sabato alla stessa ora e allo stesso posto, naturalmente sulla stessa web radio. Ciao a tutti da Attilio e Carlo.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.
2: Aha.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera a tutti, sabato 1 agosto, buonasera da Francesco Bibone, Radio Start e benvenuto a un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start. Dica 33 Focus è l'estensione del fine settimana di quella striscia quotidiana che è Dica 33, va in onda dal lunedì a venerdì alle 15.30, momento in cui vi facciamo ascoltare senza alcuna presentazione, ma soltanto con dei jingle in apertura e chiusura, tre o quattro tracce dell'album della settimana scelto appunto dalla redazione musicale di Radio Start. Nel caso di questa settimana, la settimana di luglio che ormai è finita, praticamente parliamo di The Confuser, il nuovo album uscito per Tiny Ghost Records del grandissimo Robin Hitchcock. Era appunto marzo quando praticamente è stato annunciato che avrebbe pubblicato questo nuovo disco con una formazione che vedeva alla chitarra Jeremy Fetzer, Todd Bolden al basso, Eric Slick alla batteria, oltre a Kimberly Rieu, ex compagna di band Robin Hitchcock, addirittura nei Soft Boys. Ebbene, questo album, appunto il nostro disco della settimana, The Confuser, era stato anticipato con un primo singolo, un singolo davvero molto bello, che tra l'altro divenne anche il single of the week qui sempre su Radio Start, e sto parlando della traccia che porta il titolo di I Am This Thing, che venne rilasciata appunto il 27 marzo. Ed è proprio ascoltando questo primo singolo, questo primo momento di un album che sarebbe arrivato per Robin Hitchcock, che iniziamo il Dica 33 Focus di questo sabato 1 agosto, e quindi buon ascolto con Robin Hitchcock.

Questo è l'opening track del nuovo album della settimana qui a Radio Start, ovvero stiamo parlando del nuovo disco di Robin Hitchcock, ovvero sia The Confuser. Ebbene, la opening track era anche il primo singolo ad essere rilasciato a marzo, era questa bellissima e davvero piena di energia, I Am The Sting. Ma iniziamo a raccontare un po' questo disco attraverso la lettura di qualche recensione. Partiamo dal sito Humans vs. Robots, una firma importante del giornalismo musicale italiano, quella di Eddie Cilia, che scrive così: carta d'identità che recita 73, indice di produttività nuovamente dal giovanotto, dopo che a cavallo fra lo scorso e l'attuale decennio si era concesso di tirare un po' il fiato. L'ex ragazzo soffice, nella sua 25esima uscita da solista, ci sarebbero poi 4 best of, una dozzina di raccolti di rarità, una decina di live, singoli, EP, le collaborazioni, le partecipazioni, ebbene, per stupire decide di non farlo. Nel 2023 aveva spiazzato confezionando con Life After Infinity la sua prima antologia di strumentali, nel 2024 in 1967, Vacation in the Past, concepito come una colonna sonora di uno splendido memoir cui ha appena dato un seguito. Tolto un solitario brano autografo e autobiografico, metteva in fila solamente cover e era un'altra prima volta. A questo giro l'unica sorpresa è che in copertina vesta di nero, ma come proprio lui, l'uomo che la leggenda ha contribuito fra il resto anche alla sua collezione di camicie multicolori che occuperà chissà quanti metri lineari di guardaroba, ebbene sì, ma camicia nera. Mette le cose a posto il video di My Dead Astronaut, dove, attorniato da musicisti agghindati da divo, il nostro eroe veste Paisley. Ed è anche una forte canzone, come dice Cilia, potrebbero essere The Rolling Stones, che quasi 60 anni in ritardo hanno inteso cosa sia la psichedelia. My Dead Astronaut è anche il secondo singolo uscito ad aprile, adesso è stato pubblicato, ed è anche la seconda traccia che vi faremo ascoltare, ma proseguiamo nella recensione di Cilia. Forti anche le altre 9 che l'accompagnano, in quanto beniamino di quasi ogni Hitchcock declinato da che si affacciava alla ribalta nel 1977 con quei Soft Boys che nell'anno del punk coniugavano energia garage e afflato lisergico. A proposito, l'antico sodale Kimberly Rew fa capolino a più riprese e il disco trova il suo antecedente vero in Shuffle Mania del 2022, con una deviazione non da poco però dagli usuali percorsi e avendo appena scritto che qui l'artista non ha avuto stupire, tocca subito precisare che un'eccezione c'è, giacché in Building from the Ruins si pare sia un Robin Hitchcock inedito funky. Attacca con una chitarra la Shaft, che nel proseguo virerà Hendrix, sfodera un basso da Stone Roses quando erano inarrestabili, e tanto per gradire ci butta anche un mellotron ed una voce un filo intimidente, malevola, fantastica, ancorché almeno di primo acchito fuori contesto fra il power pop di I Am The Sting che abbiamo appena ascoltato e il vaudeville di Wasted, una Yesterday's Rain da Baby's Front in fissa per i Birds, più testosteronici, e il Dylan a Nashville ma chimicamente alterato di Monday for Me, e poi una fiabesca Breathless e una tenera The Vanishing Kind, e How to Feel Alright potresti depositarla dentro Underwater Moonlight e vi si mimetizzerebbe alla perfezione. Camici a parte, come si fa a non adorare Robin Hitchcock, che anche noi lo adoriamo, e questa è My Dead Astronaut.

Era il 27 aprile quando è stata rilasciata My Dead Astronaut, secondo singolo a fare l'anteprima, quello che poi sarebbe diventato il nuovo album, il 25esimo per Robin Hitchcock, ovvero questo The Confuser, che è il nostro album della settimana qui su Radio Start, che vi stiamo raccontando in Diga 33 Focus. Bellissima traccia davvero quella che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo con la lettura di un'altra recensione, questa a firma Valentina Natale su Indie for Bunnies, da un bel 7.5 al disco di Robin Hitchcock, che scrive così: infaticabile, estroso, vivace, il buon Robin Hitchcock continua il suo viaggio musicale accompagnato dal solito trio formato da Jeremy Fetzer, Todd Bolden, Eric Slick, con Kimberly Rew alla chitarra elettrica nel disco insieme a Brad Jones. Brani che tra psichedelia e indie rock ancora una volta raccontano molto dell'indole di Robin, fin dalle prime note deliziosamente 60s di I Am The Sting e dell'ironica e irresistibile My Dead Astronaut, proprio le due prime tracce che abbiamo ascoltato. Rock intelligente, politico e tagliente, quello di Yesterday's Rain, con il suo Now The Flag Comes Down Sharper Than The Creates In A Knife, Carving Out The Scars From Your Past Life, Oh Glory Glory. Queste le parole di Robin Hitchcock, spero che avete captato dal mio pessimo inglese. Comunque andiamo avanti. L'asso della manica di The Confuser sono ballate riflessive ma non prive di mordente, come Breathless e Ghost in Sunlight, che garantiscono un necessario cambio di ritmo prima di un'altra sana dose di indie psichedelia con I Ugly Man e protagonista di Building from the Ruins. Poi si passa continuamente da brani narrativi ad altri decisamente personali come in The Vanishing Kind. Robin Hitchcock qui ammette seriamente: yes, we're living our best lives. Ottimismo contagioso, la ricetta è quella di How to Feel Alright, agrodolce ma altrettanto irresistibile. Poi c'è spazio anche per le riflessioni di Monday for Me e le melodie di Wasted nel Django Rock di Hitchcock, che conferma di essere uno dei cantatori più creativi della sua generazione. E arriviamo appunto al terzo singolo, era il 9 giugno quando è stata rilasciata How to Feel Alright, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Robin Hitchcock.

How to Feel Alright, terzo singolo apripista per questo nuovo album di Robin Hitchcock. Stiamo parlando chiaramente di The Confuser, album of the week qui per Radio Start. Naturalmente parliamo della settimana che si sta concludendo, sono usciti già ieri i nuovi album che ascolteremo e poi voteremo, e voi ascolterete nella rubrica Dica 33 dal lunedì a venerdì alle 15.30, infine sabato con replica domenica mattina alle 8.30 in Dica 33 Focus con la voce il sottoscritto Francesco Bibone. Andiamo a leggere un'altra recensione, passiamo alla carta stampata, il numero di Blow Up attualmente in edicola, tra l'altro non abbiamo alta stampa Made in Italy con la recensione di Robin Hitchcock, perché i numeri di metà, cioè anno, quindi quelli di luglio-agosto, il numero cosiddetto numero estivo della stampa musicale italiana viene chiuso un pochino prima e quindi non si è fatto in tempo, tranne appunto per Blow Up e per la penna del grandissimo Roberto Calabrò, che scrive così: come Nick Salomon, alta leggenda dell'underground inglese, anche Robin Hitchcock sembra non fermarsi mai a livello compositivo. Così il nostro arriva in scioltezza al 25esimo album da solista, affiancato da una band vera e propria composta da musicisti di Nashville, città in cui si è trasferito da tempo, con l'aggiunta, in una buona metà dei pezzi, di Kimberly Rue, suo ex partner in crime nei Soft Boys. Il risultato è un album in cui le composizioni del menestrello londinese, surreali e sempre velate da un alone di malinconia, acquisiscono una robusta esuberanza rock. È il caso di Building from the Ruins, How to Feel Alright e della rutilante The Vanishing Kind, ma anche di classici brani hitchcockiani al contempo frizzanti e melodici come I Am This Thing, My Dead Astronaut e Yesterday's Rain, che, sostenuti da un intero gruppo, pulsano soprattutto sul versante ritmico. In The Confuser non mancano, per fortuna, le ballate evocative come Breathless o Ghost in Sunlight, in cui a duettare con Robin, è la cantautrice americana bravissima Gillian Welch. Ma a determinare la cifra stilistica di The Confuser è soprattutto questa inusuale vena rock che riveste e avvolge la quasi totalità dei brani in scaletta. E il buon Calabrò dà un 7,5 a Robin Hitchcock per questa sua nuova composizione. Arriviamo al 7 luglio, quando a ridosso della pubblicazione dell'album, che poi è stato pubblicato il 24 luglio, esce il quarto ed ultimo singolo. Sto parlando di Yesterday's Rain e ce l'andiamo ad ascoltare. Lui è Robin Hitchcock, questo è Dica 33 Focus e naturalmente sei su Radio Start.

quattro singoli pubblicati come così, anticipazione di quello che poi sarebbe stato il nuovo album The Confused di Robin Hitchcock, album che abbiamo premiato a Noi Radio Start come album della settimana, e quattro brani importanti della struttura del disco, ma ci sono tante altre belle tracce, come abbiamo anche sottolineato attraverso la lettura di un po' di recensioni. Comunque un disco importante, diciamo prima del 25esimo album in studio del cantatore britannico Robin Hitchcock, e la pubblicazione appunto per l'etichetta Teeny Ghost Records, disco che sta avendo un'accoglienza positiva dalla critica musicale e che è stato pubblicato sia in CD che vinile. Davvero un disco che, oltre a essere interessante musicalmente anche dal punto di vista dei testi, è molto molto bello, va soprattutto ad esplorare il concetto di cambiamento e la caducità del corpo, la riflessione esistenziale, tematiche chiaramente importanti, vitali per Robin Hitchcock, che ha già una bella età, e davvero non possiamo fare altro che complimentarci con lui. Prima di salutarvi, facendovi ascoltare ancora una traccia da questo splendido disco, ricordiamo che poi oggi sabato 1 agosto, come sempre dalle 21, scatta la notte elettronica di Radio Start con Globster ai controlli, prima Failander alle 21 e poi alle 22:30 la sequenza mixata in sequence. E sulle note di Building from the Ruins di Robin Hitchcock, tratto dal suo album che è il nostro album della settimana, ovvero The Confuser, Francesco Bibone e Radio Start vi salutano, vi danno appuntamento a la settimana prossima e a domani mattina, domenica alle 8:30, per la replica. Ciao a tutti.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con una raccolta e uno split tra tre artisti tedeschi. Il titolo è Flow. Ascoltiamo la prima traccia di Emerge dal titolo Veir. Esce in CDR, edizione limitata a 50 copie per l'etichetta tedesca Attenuation Circuit.

da Kiev Protou. Faint traces of leaves once lived. The Infinite Call. CD pubblicato dall'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Phantom Imprints.

Andiamo in Giappone con Masaiden. Yura, compact disc in edizione limitata 100 copie, pubblicate dall'etichetta italiana 8 Tower Records. Ascoltiamo Reciting the Binary Sutra of Ancient Logic.

Secondo brano tratto dalla compilation Flow, lei è Anya Tracing e questa è Segment 19.

Andiamo a Sydney con la nuova collaborazione tra J.WLSN e Liam Keenan. Country da Country, CD in edizione limitata per l'etichetta australiana Room 40. Il brano che ho scelto è Teflon Blues.

terzo e ultimo brano che va a chiudere la compilation Flow, Clonk, con questa traccia dal titolo Cross.

Andiamo in Germania con MPU 101. MPU 107, nuovo album che esce in vinile per l'etichetta di Monaco Ilian Tape. Facciamo girare Cellular Loner.

da Nagoya Foodman. Ikariga Sashikomu esce in LP per l'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Face to Voice.

I've got

This is Daplock volume 2, nuova compilation di 8 files dell'etichetta belga Daplock. Ho scelto il brano di Chef Boyar Beats dal titolo Run It.

0: depth, charge, depth, charge.
1: Andiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Carnage e Rack K. Death Charge, due files pubblicati dall'etichetta neozelandese Deep Dark and Dangerous. Questa è Death Charge.

0: charge. Death. Charge. Death. Charge.
1: Charge.
0: Charge.
1: Charge.

0: Wow.
1: I like to listen to the silence.
0: Dal New Jersey, The Whittler. 0G Remix Album. 37 files pubblicati dall'etichetta di Brussels su Carbon Records. Ho scelto Between Places, Whiskers Remix.

dal Quebec Wretzdot, Funeral Extended Play, 5 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Deceased.

a Londra DJ Hybrid, 140 VIP Mix On The Bounce, due files pubblicati dall'etichetta inglese On The Bounce. Questa è 140 VIP.

Nuovo album del quartetto norvegese Combi Christ. The Venom in the Mouth of God esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Berlino Out of Line Music. Il brano che ho scelto è STFU.

da Southgate Cypress Hill. Il nuovo album è Dios Bendiga, esce in vinile per l'etichetta statunitense Hi-Bee.

torniamo a Kiev con DF90, Rain Curtain, 4 files pubblicati dall'etichetta belga Crossfade Sound. Ho scelto Saltwalker Static.

Andiamo in Texas con GG In Lieu, 10 files pubblicati dall'etichetta di Vancouver Mud Hat. Ho scelto Opzio.

Torniamo in Germania con Powell, Ein Spiel in zwei Bildern. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Cantabria, Seven Villas Music. Ho scelto la versione di Pablo Bolivar, Dream Dub,

Giappone con Chizawa Q, Xenognosis, tre files pubblicati dalla londinese RNS Records. Ho scelto Squeaker.

Andiamo a Melbourne con la nuova collaborazione tra Sub Basics e Pugilist. Control, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Londra Rough Cuts. Facciamo girare Control.

0: army, they want swami. They must say they want yam the salami. I give me the tsunami, tsunami.
1: Torniamo a Londra con la collaborazione tra Ghost Town e Rico Dan. Narni Riddim Remix Extended Play. 6 files pubblicati dall'etichetta inglese Rampas Reg Shack Records. Ho scelto la versione Deep Mob Remix Clean.

da Mosca Alines. Ring Bell, due files pubblicati dall'etichetta di San Pietroburgo UKD Records. Ascoltiamo Close Look.

da Birmingham Regis. Power is Neutral, 12 pollici in vinile grigio trasparente, edizione limitata per la londinese Blueprint Records. Facciamo girare Careless Pedestrian, Mark Broom Edits.

Restiamo in Gran Bretagna con Untold, Fels Vacuum Extended Play. 5 files pubblicati dall'etichetta britannica Hemlock Recordings. Ho scelto High Bullet.

X Years, nuova compilation di 20 files dell'etichetta londinese 1985 Music. Ho scelto il brano di The Matic dal titolo Ride Out.

Restiamo in Inghilterra con IKEA Boy. Fully Automated Luxury Communism. 5 files pubblicati dall'etichetta inglese Takeover Recordings. Ho scelto Lateral GS.

da Londra Plant 43. Mycelium Network, 12 pollici in edizione limitata, 100 copie per la loro etichetta discografica, la Plant 43 Recordings.

ultimo brano per questa puntata di Filander da Los Angeles, Bye Bye. Gause, 6 files pubblicati dall'etichetta inglese Planet Moo. Ho scelto Alam Dulilla. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

out the night.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.